vostro autunno senza piume. Mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria. Mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia

verniciate e col cilindro in testa e mi cammina. E sopravvive in lui la frenesia di un vecchio mariuolo di campagna, e ad ogni insegna di macelleria la vacca si inchina a sua compagna.